mare mare dani da mare dani mare dani sare ni da re ga ma pa pa ga mare dani da ni da re ga ma pa pa re ga ma ni pa ma pa ni dani dani ba ma ni pa mare sa dani da re ga ma pa